0: Vi abbiamo chiesto come fate a sposarvi, soprattutto non tanto dove trovate la voglia, quello soggettivo, ma dove trovate i soldi, anche quello soggettivo. Però
1: voglia,
0: insomma,
1: e soldi, dai.
0: Abbiamo fatto una media, insomma, più che altro l'investimento ne vale la pena, il gioco vale la candela. E vabbè, sarebbero tante le cose da dire, ma andiamo ai messaggi. Matteo ci scrive: con quello che costa oggi un matrimonio, quasi quasi prenoto direttamente il viaggio di nozze e salto il resto. Ma sai che ci sono un trend di adesso è fare il matrimonio a sorpresa,
1: sì.
0: Nel senso, proprio per evitare super festeggiamenti ed evitare anche l'ansia da prestazione dell'invitato,
1: certo. Che deve,
0: uno ti invita a un compleanno, a un battesimo, utilizza un'altra ricorrenza e poi davanti a tutti dice: noi oggi
1: sorpresa,
0: ci sposiamo.
1: Surprise.
0: E arriva il, come si chiama, cerimoniante?
1: Il cerimoniere?
0: Non lo so.
1: Il celebrante,
0: quella potrebbe essere un'opzione magari. Quando ricevo un invito a un matrimonio faccio prima il conto e poi controllo la data. Giulia, brava Giulia, sì, sono d'accordo con te. Io per fortuna sono fuori città, cioè sono trasferita non nella mia città natale.
1: Te ne sei evitati tanti.
0: Matrimoni, compleanni, con la scusa anche di lavorare nei villaggi, sai quante volte? No, ma io non ci sono, magari.
1: Ma
0: non
1: no,
0: vero.
1: Sono in villaggio, esatto. Ma è novembre. Che vuoi?
0: 23.000 euro per un giorno solo. Io mi emoziono già con una cena e una torta fatta in casa. Ha scritto: mi emoziono, notare l'educazione di, sì, Lorenzo, grande Lori.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
5: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco. WRN Radio. The more you hear it, the more.

0: Manca poco alla nostra rubrica preferita in conclusione della puntata di oggi. Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose successe in gita. Ah, torniamo.
1: Io ne ho fatte tante.
0: Non tra
1: gita.
0: I banchi di scuola, perché in gita si va in giro, appunto, però torniamo ai tempi della scuola. Wow!

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot.
6: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: Ed eccoci qua con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cosa è successo in gita? Tu dicevi ne hai fatte tante, Alo, in gita?
1: Sì, io sull'autobus facevo gli scherzi, gridavo.
0: Non al conducente, spero.
1: Beh, gridavo, volevo che il grido arrivasse anche al conducente. A volte ho anche preso il microfono, quello lì, per dare degli annunci.
0: Già volevi fare lo showman.
1: E l'annuncio era tipo... che ne so, le mie scarpe puzzano, tipo, Giovanna ha fatto una puzzetta, cioè
0: eri già
1: mie...
0: becero.
1: Ma tu pensa ai professori.
0: Beh, ma
1: bravo.
0: Tu non sapevi, no, che saresti finito al comedy.
1: Esatto.
0: In effetti stavi allenando.
1: Facevo l'allenamento.
0: Allora iniziamo con "Sono ripartiti senza di me", un classicone dal pullman. Insomma, poi sempre per il capitolo "Cose successe in gita scolastica", "Quanti studenti mancano all'appello?" 12.
1: Beh, 12 sono tanti.
0: Sono un
1: eh?
0: Po' tantini. "Prof astemia, beve una birra e precipita tra i binari della metro a Parigi."
1: Porca miseria, questo è grave.
0: In Francia, sempre tutto in Francia,
1: sì,
0: succede.
1: Sì, sì.
0: "Causa senza bidet, compagno sfascia il lavandino." Poi, "un terzo della classe nel treno giusto, l'altro in quello sbagliato e l'altro fuori dal treno." Beh, cioè, nel senso,
1: ottimo
0: per tutti. "Una mucca ha quasi... non so se lo posso dire, ingroppato una pro, cioè no, ingroppato,
1: vabbè,
0: aggredito una pro,
1: aggredito sessualmente,
0: no, non penso, quello è il toro, vabbè, comunque
1: vabbè,
0: una mucca ci ha avuto a che fare con la pro.
1: Sì.
0: "L'autista del pullman si presenta ubriaco." Beh, questa è meglio.
1: Ottimo.
0: questa no. "Alunni, pronto prof, dov'è finita?" E io, che sono la prof, scrive: sto seguendo il gruppo sbagliato."
1: Non ci credo.
0: Eh sì,
1: bellissimo.
0: Era da un'altra, con un'altra classe, non
1: stupendo,
0: se ne accorta.
1: Stupendo.
0: "Partiti in 23, tornati in 25.
1: Ah, con due in più, vabbè.
0: Meglio in più che in meno. "Un alunno
1: in
0: ha incastrato la testa nel water." Ma dai, ma com'è possibile?
1: Può succedere.
0: "Vabbè, l'autista si è scordato di venirci a prendere." Anche questo può succedere. "Il mio amico è diventato padre." Meglio non farlo succedere. "Siamo rimasti chiusi a Mauthausen dopo l'orario di chiusura." Oddio.
1: Benissimo.
0: Che paura.
1: Mamma mia.
0: "In chiesa un alunno si chiude nel confessionale e assolve una signora."
1: No, vabbè, pazzesco.
0: "I prof ubriachi riportati da noi in hotel a braccetto." Questo è motivo di ricatto.
1: Tanta
0: per farsi
1: roba,
0: mettere
1: vabbè.
0: Il 6.
1: Io sarei un professore del genere, sì.
0: "La prof, sono ubriaca, non lo dite al preside." Di fianco a me c'era il preside. "Nella nostra camera d'hotel è caduto un pezzo di soffitto." Ma cosette tranquille, devo dire. "Perdiamo il prof di filosofia, riappare dopo ore un po' alterato." Scusate ragazzi, ero con Socrate.
1: Certo, sì.
0: "E
1: sì.
0: Poi uno studente un po' in carne è rimasto incastrato in una grotta. I miei studenti mi preparano il cibo con spezie di dubbia natura e io finisco strafatta."
1: Certo.
0: E basta, e a buon intenditore.
1: Dubbia natura fa molto ridere. Comunque me ne sono venute in mente tante, ma non le posso dire, più che altro perché sono tante. E quindi le racconterò un'altra volta.
0: E tienitele per la prossima, va.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Amici del Comedy, giunge alla fine anche questo venerdì, però non demordiamo noi, vi ricordiamo che nel weekend non si riposa, o meglio, il sabato ci siamo, la domenica facciamo il riposino, ma il sabato domani puntata speciale, caro Alo.
1: Ma sai Ale, ti devo dare una brutta notizia.
0: Cioè?
1: Io per lavoro domani purtroppo non ci posso essere.
0: No.
1: La redazione già lo sapeva, lo sapevano tutti, la radio,
0: no.
1: Ma anche le amiche e gli amici del Comedy,
0: mannaggia.
1: L'ho detto, ma Ale, purtroppo...
0: Vabbè,
1: mi piange
0: allora,
1: il cuore.
0: Ci sarai comunque, perché noi come
1: poi
0: sempre,
1: comunque ci sono nei momenti
0: certo, faremo il best of della settimana. Quindi pescheremo i momenti salienti di questa settimana in cui c'eri anche tu, quindi certo. Ascolteremo la tua voce, però sarò io ad accompagnarvi in questo viaggio. Facciamo così. Quindi
1: tanto lo so che ti mancherò.
0: Ma
1: insomma,
0: adesso
1: anche
0: che te ne vai, io stappo la bottiglia. No, scherzo, sto scherzando.
1: Cos'era la bottiglia di prosecco? Lo sapevi già. Perché c'è una bottiglia di prosecco quando
0: bravo,
1: sono arrivato.
0: Vai a fare le tue cose, non ti preoccupare, lasciami da sola domani. Allora, salutiamo il nostro Alessandro Bisogni.
1: E salutiamo la nostra bevitrice di prosecco, qui no scherzo, Alessandra Bellotti.
0: E torno da sola domani qui al
1: Comedy
0: Radio
1: Show.
0: Ciao a tutti.
1: Ma solo domani, lunedì torno, dai.
0: Non lo so se lunedì ti apro, sai?
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: Sono le tre.
3: VRN Radio.
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Zone Radio. Solo grandi successi.
1: Rosa, Dean, fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: principle.
1: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot!
4: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

Comincia un nuovo appuntamento con Verdi Bianchi Rossi. Oggi è venerdì 10 di luglio. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati. Sono Francesca Romana Macri. Questa è l'ora dedicata interamente all'Italia. Do il bentornato anche a Stefano oggi, che sarà qui con noi. E come sempre noi vi parliamo ovviamente d'Italia, perché siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. E tra poco si parte dal cinema, perché l'Italia al cinema è molto presente, sia in produzioni italiane che straniere. Parleremo del talento di Mr. Ripley, poi la storia del gelato, che è perfetta per questa calda estate italiana, e l'agenda, i compleanni e tanto altro. Ah, c'è anche il proverbio del giorno, solo qui a Verdi Bianchi e Rossi. Si parte! Facciamo

Michele dice che questo non è il suo paese, anche se è il nostro paese, lui dice questo non è il mio paese. Facciamo finta che questa è la prima volta che scrivo una canzone.

0: Apriamo questo nostro venerdì insieme, ben ritrovati cari amici. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, ci siamo già salutati, ma salutiamo il nostro Stefano che torna. Ciao Ste, bentornato, buon venerdì.
1: Ciao Fra, buon venerdì a te.
0: Sentiamo un po' il profumo del weekend, del fine settimana. E proprio per questo cominciamo subito con le date, quelle più importanti che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 10 di luglio nella storia d'Italia.
1: 10 luglio 1902, l'accordo di neutralità con la Francia. 10 luglio l'Italia firma segretamente un accordo bilaterale con la Francia. Due paesi si impegnano alla reciproca neutralità in caso di aggressione da parte di terzi. 10 luglio 1976, l'omicidio del magistrato Vittorio Corsio. Il 10 luglio a Roma il sostituto procuratore Vittorio Corsio viene assassinato in un agguato sotto casa da un comando del gruppo terroristico di estrema destra Ordine Nuovo. E 10 luglio 1992, il prelievo forzoso dei conti correnti, appunto perché nella notte tra il 9 e il 10 luglio, per evitare il collasso finanziario dello Stato e difendere la lira sotto attacco, lo Stato applica un prelievo forzoso e retroattivo del 6 per 1000.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del cancro? Lo so perché tra poco sarà anche il mio compleanno.
1: Brava, io su questo faccio un po' di fatica. Però abbiamo Giorgio De Chirico, 10 luglio 1888, pittore e scrittore, principale esponente della corrente della pittura metafisica, e Martina Colombari, 10 luglio 1975, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella eletta Miss Italia nel 1991.
0: Meravigliosa lei. Tra l'altro sposata con Billy Costa Curta, poi hanno avuto un figlio e hanno fatto anche dei reality insieme. Passiamo invece adesso agli onomastici, perché ci sono anche dei santi da ricordare oggi.
1: Il 10 luglio la Chiesa Cattolica ricorda le sante Rufina e Seconda.
0: Passiamo invece adesso al proverbio, ultimo ma non meno importante.
1: Il mio preferito: se non arde luglio agosto, dentro il tino agro è il mosto. Questo antico proverbio contadino ci ricorda che il caldo intenso e il sole battente di questi due mesi estivi, per quanto faticosi da sopportare, sono fondamentali per far maturare l'uva a dovere.
0: E se sono propedeutici, noi che possiamo fare?

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
7: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Arriviamo quasi al weekend, ci siamo più o meno, lo sentiamo, sentiamo il profumo del fine settimana di questo venerdì 10 di luglio insieme cari amici. Saluto ancora il nostro Stefano, ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo scelto oggi due messaggi girl power, diciamo così, due donne, Paola e...
1: No, ti sbagli, un uomo e una donna.
0: Un uomo e una donna.
1: E Anna.
0: Paolo e Anna. Niente, volevo fare il girl power e vabbè, sarà per i prossimi messaggi.
1: Per i prossimi messaggi. Allora, Paolo ci scrive: mamma mia, ragazzi, che brividi sentire la data del 10 luglio 1943. Mio nonno era un ragazzino a Licata quando sono sbarcati gli americani e mi raccontava sempre di quella mattina in cui il mare si riempì di navi a perdita d'occhio. Sentire la storia della Sicilia raccontata alla radio mentre vado al lavoro mi ha fatto emozionare. Siete grandiosi.
0: Mio papà ha vissuto, praticamente è nato a Gela, poi ha vissuto tutta la sua adolescenza fino ai 18 anni a Licata. Quindi salutiamo tutti gli amici siciliani all'ascolto.
1: E poi Anna ci scrive: ragazzi, ma in che senso Martina Colombari compie gli anni oggi? L'avete vista? Il tempo per lei si è letteralmente fermato al 1981 quando ha vinto Miss Italia. Io sono del tuo stesso anno, ma se mi guardo allo specchio stamattina sembro più anziana di tanto.
0: Ma no, ma non dire così. Allora, Martina Colombari, che nel suo caso lo possiamo dire, fa la bellezza di 51 anni. Quindi tanti auguri a lei e tanti auguri a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi che fanno come lei il compleanno oggi. Auguri!

0: Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: The more you feel it.

0: Piangi, piangi che ti libera. Chiudi casa e sali in macchina. E smettila di nascondere le lacrime sotto la pioggia, sotto la doccia. Piangi, piangi che ti libera.
1: Chiudiamo la parentesi con l'agenda, perché il venerdì arriva il momento di andare al cinema, perché ci sono tantissime pellicole e produzioni statunitense ma anche italiane che parlano in lungo e largo del nostro paese. E oggi, assieme a Stefano, vogliamo parlarvi di un film. Chi è di voi che ha visto Il talento di Mr. Ripley? Fateci sapere cosa ne pensate anche della presenza dell'Italia in questo film, perché è proprio di questo classico da blockbuster che parleremo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: E quando è venerdì, cari amici, arriva il momento di tornare al cinema. Forse è più una tradizione invernale, però anche d'estate, magari subito dopo essere tornati dal mare, forse andare a vedere un bel film al cinema con l'aria condizionata, coprendosi per bene, non fa male però. E col nostro Stefano, ciao Ste,
1: ciao Fra,
0: parliamo di cinema ovviamente e andiamo sul grande ma anche sul piccolo schermo per parlare di un film che sarà noto a tante persone per avere il titolo del talento di Mr. Ripley.
1: Sì, dicevi tu prima, è sempre bello guardare un film, però ora torniamo un po' indietro perché un film del 1999 che secondo me ha catturato una delle versioni più belle, magnetiche, sensuali e a volte anche pericolose della nostra penisola. Appunto, stiamo parlando del film Il talento di Mr. Ripley e lo dicevamo l'altra volta, molto spesso gli americani quando devono raccontare nei loro film l'Italia lo fanno cadendo a volte in dei cliché come
0: sì,
1: può essere
0: parecchi.
1: Mandolino, spaghetti, queste cose qui,
0: pizza, mafia.
1: Ecco, e lui però Minghella lo fa attraverso una cosa diversa, perché fotografa l'Italia degli anni 50 come un paradiso terrestre fatto di luce accecante, piazze barocche, gite in Vespa Positano e jazz club fumosi a Napoli. Quindi è un'Italia vissuta da chi ha i soldi per godersela, una terra dove tutto sembra possibile e dove l'estetica va dai caffè a Piazza Navona fino alle spiagge di Ischia. Ma c'è un contrasto pazzesco, perché sotto quel sole meraviglioso e quel mare blu che ci racconta si consuma una storia torbida di bugie, ossessioni e omicidi. Quindi è come se il regista ci volesse dire: la bellezza dell'Italia è così intensa che può farti a volte anche perdere la testa.
0: È un giallo barra thriller, immagino.
1: Sì, è un thriller che ti ammalia, ti trasforma, a volte fino a farti desiderare di diventare qualcun altro, e questo appunto viene raccontato nel film Il talento di Mr. Ripley,
0: che nonostante essendo una produzione statunitense trizza l'occhio alla nostra Italia.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: Verdi, bianchi e rossi.
2: Tutti i colori dell'Italia.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: WRN Radio.
7: La tua radio.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Take it to the max.
1: Sapete come trovarci? E beh, sapete anche dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Io, Francesca Romana. Stefano, ciao Ste.
2: Ciao Fra.
1: E oggi abbiamo scelto i messaggi, parlando di film, ma in particolar modo parlando del talento di Mr. Ripley. Abbiamo scelto i messaggi di Luca
2: e Valeria,
1: che salutiamo. Ciao Luca.
2: E ciao Valeria. Luca ci scrive: ciao ragazzi, che bomba di film Mr. Ripley. Però se parliamo di registi americani innamorati dell'Italia, per me nessuno batte Woody Allen con To Rome with Love. Dice: è vero, è pieno di cliché, ci sono i vigili urbani che cantano l'opera, l'italiano medio fissato con i reality, ma la luce
1: che comunque alcune cose non sono sbagliate, però insomma, bisognerebbe prenderle con le pinze, perché poi sappiamo che gli americani le cose un po' le montano,
2: le vanno ad esagerare. Infatti lui dice: la luce che ha dato a Roma in quel film però ti fa venire voglia di mollare il lavoro e fare il turista a vita nella tua stessa città.
1: Che comunque posso dire
2: niente male,
1: cioè niente da dire contro.
2: E Valeria invece dice: se vogliamo parlare di un film che descrive l'Italia vera, qui andiamo su un film italiano, proprio quella profonda, io dico Benvenuti al Sud, il film con Claudio Bizio. Fa morire da ridere, ma dietro i cliché sui milanesi e napoletani c'è una fotografia pazzesca di come siamo fatti, diffidenti all'inizio ma con un cuore gigantesco che alla fine abbatte qualsiasi barriera a pregiudizio.
1: Non solo, piccola parentesi, 25 di dicembre arriva il nuovo capitolo della saga Benvenuti al Sud. Se prima era al sud, poi al nord, adesso chissà dove saranno benvenuti.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Spaz. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

L'estate italiana secondo me si può declinare nei seguenti termini: sole, mare, montagna, caldo, ma soprattutto io ci aggiungerei anche gelato. Tra pochissimo è della storia del gelato che vi parliamo, perché ormai pare che ci stiano superando anche in Francia, Germania, però il gelato italiano ha qualcosa che gli altri non hanno. Ne parliamo tra pochissimo, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: Beh.
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
4: Sì. E te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita. The more you hear it,

0: Questo è il suono del venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, quando parliamo di uno dei protagonisti dell'estate italiana. All'estero qualcuno dice che siano più bravi a farlo, però secondo me vale anche in questo caso la frase Italians do it better, ovvero noi italiani, beh, lo facciamo meglio. Do il bentornato al nostro Stefano. Ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo del gelato all'italiana.
1: Sì, è vero, ci prendiamo i meriti, però ormai il gelato è diventato uno dei dessert più diffusi e conosciuti al mondo, grazie appunto alla sua bontà e alla sua genuinità. È vero che in questo mese di luglio il protagonista del cibo per il nostro talk è il gelato, anche perché è un cibo fresco.
0: Anche se io vorrei fare una piccola parentesi, per me il gelato si mangia d'inverno. Io pensate che l'ho mangiato uno degli ultimi gelati del 2025, esattamente alle 20:30 del 31 dicembre 2025. Per me non ha stagione il gelato, però.
1: Ma infatti questo ti volevo chiedere, lo sai che spesso, parlando anche con altre persone, molti mangiano il gelato l'inverno, ma alcuni lo preferiscono proprio a nei mesi un po' più freddi.
0: Adesso preferirlo mi sembra un po' troppo, nel senso che comunque fa freddo, magari ci sono 2 gradi fuori, e un gelato che comunque è freddo per antonomasia può essere complicato da mangiare, però d'estate da quel qualcosa in più.
1: Anzi, addirittura molti, io mi metto in mezzo a queste persone qua, preferiscono l'estate evitare di pranzare o magari di cenare e sostituiscono il pasto proprio con il gelato.
0: Alzo la mano, io faccio parte di questo gruppo di persone.
1: Noi facciamo parte di questo gruppo, ma uno dei primi documenti storici in cui si parla di gelato ci giunge da un poeta greco vissuto nel 500 a.C. ad Atene. I greci amavano preparare le loro bevande rinfrescanti con poco limone, miele e molto succo di melograno, aggiungendo in passato la neve, che poi magari era davvero neve, che poi è diventato, diciamo, no, per i nostri giorni il ghiaccio.
0: Il ghiaccio da cui poi nasce anche il gelato, così come lo conosciamo oggi. Possiamo dire una cosa? Con questo caldo servirebbe a tutte le ore, secondo me, proprio un bel gelato.

0: pensando.
1: Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio Stefano che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani, nel venerdì, quindi nel weekend, di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon proseguimento e a domani. Ciao!
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Sono le 5:59. 2.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: VRN Radio. Più l'ascolti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 10 luglio. Ariete, sul lavoro avrete molto da fare, non riuscirete a ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni e all'amore. I rapporti sentimentali sono entrati in una fase di relativa calma. Toro, la luna nel vostro segno è molto romantica, vi farà trascorrere una giornata piacevole insieme al partner. Urano riesce ad infondervi una forza straordinaria capace di provocare un cambiamento. Gemelli, sarete alle prese con la luna difficile che può portare benefici da un punto di vista economico, ma vi confonde le idee. L'amore brilla ancora in questo cielo. Cancro, cercate di sfruttare al massimo questo momento favorevole. Giocatevi le carte che avete a disposizione per mettere in difficoltà gli avversari. In amore la luna vi offre buone opportunità. Leone, non vi sentite in grande forma oggi, per questo siete nervosi e particolarmente spigolosi nei confronti dei colleghi di lavoro. Luna e Urano possono farvi prendere una decisione rischiosa. Vergine, la giornata si presenta favorevole da un punto di vista professionale. La Luna vi permette di ottenere il massimo da una nuova impresa. È una giornata ideale per un viaggio. Bilancia, se c'è qualcosa da concludere fatelo subito, perché poi potreste prendere degli abbagli clamorosi. In amore siete molto più scontrosi a causa di Venere dissonante. Scorpione, luna negativa, non è il massimo per la forma fisica. Anche tra i coniugi può esserci qualche incomprensione. Il lavoro vi innervosisce. Sagittario, vi attende una giornata senza grandi emozioni, ma anche tranquilla da un punto di vista professionale e personale. Avrete tempo per riflettere. Capricorno, una bellissima luna vi regalerà una giornata fantastica in cui capirete che il vento in amore è cambiato definitivamente e infatti la serata sarà passionale. Acquario, non sarete capaci a trovare il giusto ritmo sul lavoro, sarete più impegnati a spettegolare che concentrati sulle mansioni da svolgere. Gli impegni familiari vi impediscono di dedicare del tempo a voi stessi. Pesci, la luna riesce a farvi dimenticare certi considerazioni non troppo lusinghiere sul vostro conto. In amore manca lo slancio, meglio le amicizie. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:02.

0: E meno male che è arrivato il venerdì. Buongiorno, benvenuti. Eccoci qua anche oggi, 10 di luglio, 191esimo giorno del calendario. Mancano 174 giorni per arrivare alla fine dell'anno. Un'occhiata al sole che è sorto alle 5:34, tramonterà alle 21:02.
1: E so

i principali avvenimenti che si sono verificati in questa data, il 10 di luglio. Partiamo dall'anno 138 a Roma. Antonino Pio è acclamato dal popolo imperatore romano. 1902 l'Italia firma un accordo con la Francia che impegna i due stati alla neutralità qualora uno di essi sia aggredito da un paese terzo. Seconda guerra mondiale, viene istituito il governo della Francia di Vichy, cade la Terza Repubblica Francese. 1976 a Seveso avviene il disastro della diossina. 2008 l'Apple introduce l'App Store. 2016 il Portogallo si laurea campione d'Europa battendo la Francia 1-0.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS e una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 10 di luglio del 1967, quando veniva pubblicato il primo fumetto di Corto Maltese, con Una ballata del mare salato. Iniziava la storia a fumetti che segnava l'esordio del celebre personaggio ideato dallo scrittore e disegnatore riminese Ugo Pratt. Il primo episodio appare appunto nel luglio del 1967 sul numero 1 della rivista Sergeant Kirk, frutto di una collaborazione tra l'editore Vivadi e lo stesso Pratt. Antieroe per eccellenza, dedito alla pirateria e all'apparenza cinico nei rapporti umani, Corto Maltese diventa negli anni uno dei personaggi dei fumetti più amati in assoluto.

0: Your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.

E siamo ai compleanni, facciamo tanti auguri a Martina Colombari, modella, conduttrice televisiva e attrice nata a Riccione nel 1975.

10 di luglio, quello di oggi è il Nikola Tesla Day, celebra la nascita del grande inventore nato nel 1856. E con questo è tutto anche per questo venerdì mattina, vi auguro una buona giornata. WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: WRN Previsioni Meteo.
1: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: Rieccoci amici del Comedy Radio Show. Ciao a tutti, ben ritrovati. Siamo di nuovo con Cecilia, la nostra briosa.
1: Hola, e Alessandra.
0: Hola. E poi abbiamo detto il nostro Alo Calvito, abbiamo detto.
2: Il Calvito tonto, no, com'era il Calvito?
1: Lo tienes un pelo de tonto.
2: Lo tengo.
0: Tanto
2: lo sai
0: tengo
2: che
0: tengo un pelo de tonto.
2: Poi, lo sai che hola, se tu leggi Alo al contrario, hola. Hola Alo.
0: Hola Alo Vito.
2: Sono palindromo.
0: Bene, va bene. Abbiamo finito questo tagliatrino.
2: Sì,
0: bene,
2: dai.
0: Possiamo iniziare col menù della giornata. Tra poco il caso umano della settimana.
2: Eh sì, restiamo in spiaggia, visto che comunque
0: sì,
2: è un mese estivo. E andiamo dalla persona che ti dice: io in spiaggia non mangio.
0: Va.
2: E poi ovviamente divora
0: di
2: tutto.
0: Pasta.
1: Anche la lasagna.
2: Esatto, anche te stesso.
0: La pizza, tutto bene. E poi la nostra Cecilia invece oggi ci parlerà
1: di dolce vita. Bagni proibiti e molte salate.
0: Eh sì, qualcuno che ha l'idea di tuffarsi all'improvviso.
2: Fa caldo, non può andare al mare,
0: cioè,
2: no?
0: Capito?
1: Già.
0: No, cioè, fatevi un bagno a casa vostra, non lo so, una doccia fredda. Poi continueremo e concluderemo, anzi, con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, la cronologia del vostro cane. Cosa significa questo? Chiedetemelo.
2: Cosa significa, Ale?
0: Che grazie per la domanda spontanea.
2: Prego.
0: Immagina, allora, qualche tempo fa abbiamo immaginato il gatto dallo psicologo.
2: Sì.
0: Cosa direbbe? Immaginiamo la cronologia di internet del nostro cane.
2: Ah.
0: Se andasse a cercare
1: Mamma
0: cose
1: mia.
0: Su internet.
2: Sì, sì.
0: Ce ne

0: Il caso umano della settimana, eccoci qua con il nostro Alessandro Bisogni. Non è lui il caso umano della settimana.
1: No, io potrei essere caso umano, caso umano.
0: Non è vero, dai. Guarda, posso dire, sei tutto, tranne che caso umano, questo bisogna dirlo. Però sei tutto, sappi.
1: Buona, che responsabilità.
0: Nel bene, nel
1: sei tutto, sei qualsiasi cosa.
0: Ok, il caso umano di oggi invece chi è?
1: È il caso umano che d'estate si manifesta con una frase precisa, ovvero io in spiaggia non mangio. Una frase detta con orgoglio, con superiorità morale, ma che dura esattamente 14 minuti. È proprio scientifico. La,
0: 14,
1: il
0: non
1: tempo.
0: 15,
1: sì,
0: non 13.
1: No, niente di 14. Qual è il problema? Che questa
0: 14,
1: persona...
0: 14, perché 14. Ti piace dire 14.
1: Perché sono attore.
0: Certo. Vabbè.
1: Allora, questa persona arriva in spiaggia, il nostro caso umano, con zero panini, zero snack, zero frutta, zero acqua, zero tutto. Perché, in spiaggia io non mangio. Poi vedete che apri la borsa frigo e inizia la metamorfosi. Quali sono le frasi per avvicinarsi? Ah, che buono l'odore. È solo un morso. Un pezzettino. È un assaggino. Ma è solo un micro boccone. E dopo 5 minuti ha mangiato metà del tuo pranzo.
2: Lo dice la scienza, che
1: sempre scienza, vero?
2: E mangiare le cose degli altri sono più saporite e più buone.
1: Allora, posso dire una cosa? Secondo me Cecilia si è ritrovata in questo caso, perché lo sta difendendo, vero?
2: Sì, adoro mangiare le patatine degli altri.
1: L'abbiamo
0: trovata.
1: Beccata. Allora, vediamo se anche tu ti ritrovi in questa scena cult del caso umano. Tu apri il panino, quindi il nostro caso umano, ti guarda come se avessi acceso un barbecue in salotto. No, vabbè, ma che hai fatto? Il panino con la frittata? Io in spiaggia non mangio, però fammi sentire com'è. E addenta, senza vergogna, senza dignità, senza invito. E te lo finisce. Il colpo di scena: la persona che non mangia in spiaggia è anche quella che ti finisce l'acqua, ti ruba i taralli, ti ruba le patatine, come ha detto la nostra Cecilia, ti chiede un ghiacciolo solo per rinfrescarsi, ti mangia la frutta perché fa bene. È un parassita estivo, un'entità spirituale che vive di ciò che porti tu. Tu porti tutto, lei porta solo la frase io in spiaggia non mangio.
0: Non
1: e
0: mangio
1: poi mangia,
0: quello che cucino io,
1: esatto,
0: mangio quello degli altri.
1: E mangia tutto. E quindi ricordate, per chiudere, chi dice io in spiaggia non mangio, mangia. E soprattutto mangia il tuo.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
4: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Buon vento!
1: Il caso umano della settimana abbiamo scoperto forse
2: Cecilia.
1: Essere Cecilia, esatto. Cioè colui o colei che in spiaggia dice io non mangio.
3: No, io veramente porto di tutto e se posso porto anche per chi dice che non mangia
1: ecco.
3: In spiaggia.
1: No, dai. Perché spesso no, la realtà qual è? Che uno non vuole restare leggero, poi vedi ste parmigiane, pezzi di pizza e cose e non riesci a resistere, quindi io non mangio e poi ti mangi quello degli altri.
2: Ma perché ti viene fame, poi magari fai
1: certo,
2: il bagno, gioia
1: ma infatti
2: palla.
1: Io lo so già e me lo porto a prescindere. Poi
2: certo.
1: Se tu realmente sei una persona con una come dire, forza di volontà ferrea, tu ce l'hai nello zaino, non lo mangi.
2: Guarda, l'unica cosa che magari qualcuno vuole
1: però se
2: dire,
1: ce l'hai lo mangi.
2: No, se ce l'hai lo mangi, magari qualcuno ci tiene molto alla prova costume, quindi
1: sì,
2: dice ok
1: sì,
2: io
1: ma
2: non mangio perché
1: prima.
2: Devo tenere l'addome.
1: Va esatto. Fatta prima,
2: no,
1: spoiler.
2: Io mangio chi se ne frega.
1: Esatto.
2: Allora andiamo ai messaggi
1: ma
2: da
1: io
2: Giada.
1: Ma io mangio e bevo pure.
2: Mangio
1: andiamo
2: bevo.
1: Da Giada. Ciao Giada, Giada con 4G.
2: Giada con 4G che scrive: la mia amica dice sempre io in spiaggia non mangio. Poi mi ha finito metà focaccia solo per assaggiare. Ora porto il pranzo in buste anonime.
1: Senti, io l'anno scorso ho fatto l'errore di farmi il ferragosto
2: sì.
1: In spiaggia in Puglia. Cioè, come fai a non mangiare?
2: No, come fai?
1: No, ma è impossibile. Cioè, è poesia.
3: Ingrassi solo con il profumo.
2: Ma solo entrando in spiaggia.
1: Ma, colazione focaccia pugliese boh. Birra non se batte, raga. Andiamo avanti.
2: È la birretta tramonto in spiaggia e tanta roba.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Andiamo da
1: che
2: Paolo.
1: Tramonto, ma la sono mangiata a colazione.
2: Ah, subito,
1: sì, sì, sì.
2: Perfetto. Allora, Paolo scrive: ciao Paolo, mio cugino dice che in spiaggia non mangia. Gli ho offerto un tarallo per educazione, mi ha svuotato il sacchetto. È stato un attacco organizzato. Comunque io guarda.
1: Però anche tu, un tarallo tira l'altro.
2: Sì, ma poi dimmi se è possibile, ma ne avevamo già parlato probabilmente, mangiare una patatina, un tarallo. Non è possibile.
1: No.
2: Quando tu apri
1: no.
2: La confezione, non esiste che ne mangi uno e basta.
1: No.
2: Perché poi nel cervello dici, oh buono, e ne mangi
1: aiosa.
2: Centinaia.
1: No.

0: onda, grazie alla nostra Cecilia, abbiamo scoperto il tinto de verano. Parlando di cose buone da mangiare e bere in spiaggia, il tinto de verano è il vino rosso
1: con la gassosa.
0: Con la gassosa, wow. Briosa come te la gassosa.
1: Esatto.
0: Bene, la nostra Cecilia tra poco ci porterà nei meandri della maleducazione turistica, posso dirlo?
1: Beh, quando fa caldo però succedono queste cose.
0: Ma non bisogna tuffarsi in posto

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: The more you feel it.

0: siamo con la nostra Cecilia Pedrosa Lermosa Briosa, come il tinto de verano fatto con la gassosa. Ti piace?
1: Eh? Sì, tac. E poi ci sta anche il shampoo o lo shampoo.
0: Che cos'è?
1: È birra con la limonata.
0: Ma pensa te,
1: buonissimo.
0: Lo shampoo. Pensa te.
1: Perché fa la
0: birra
1: schiuma.
0: Con la
1: limonata.
0: La limonata. Beh sì, ci sta. Beh, basta perché mi fai venire delle voglie che non posso soddisfare in questo momento.
1: Ma con questo caldo non ti verrebbe voglia di farti un bagnetto?
0: Sì, bagnetto, de magnade, beve. Sì.
1: Tipo Anita Ekberg, te la ricordi? Nel 1960.
0: Già.
1: Che fece Anita?
0: Si tuffò nella fontana, quella della Dolce Vita?
1: Esatto.
0: Si tuffava, giusto?
1: Sì, si tuffò nella fontana di Trevi.
2: Marcello, camia!
0: È vero.
1: È successo un fatto a maggio, che questo grandissimo, come lo possiamo, pirla? Si può dire pirla?
0: Sì, pirla si può dire.
1: Ok.
0: È stata gentile.
1: È arrivato pure dalla Neozelanda per farsi un tuffetto proprio nella fontana di Trevi. Ma lì ovviamente arrivano, ti pigliano e lui ha pagato 500 euro di multa.
0: Un neopirlandese praticamente.
1: Esatto, hai detto bene. Allora, a giugno del 2024 è successo che anche 6 turisti in una sola notte

0: bloccati dagli agenti e hanno ricevuto sanzione di 450 euro a testa.
1: Beh,
0: più
1: comunque
0: il daspo urbano.
1: Multe salatissime.
0: Eh sì. Però devo raccontarti anche qualche cosina simpatica a proposito della Fontana di Trevi. Tu sai quanti soldi riescono a accumulare ogni giorno?
1: Guarda, non lo voglio sapere. Posso? Perché soffro. Non lo voglio sapere. Cioè, dicelo, ma io non 3.000, ho mai indagato.
0: 3.500 euro su per giù al giorno. Quindi 1.500.000 euro l'anno.
1: Ecco, molto bene, benissimo.
0: Però
1: sono
0: questo,
1: felice per
0: tutto questo va ovviamente a beneficenza.
1: Certo, beneficio delle strade, delle buche, dei San Pietrini, eccetera, eccetera. Tra l'altro, adesso hai visto che si può fare anche il pagamento con carta di credito?
0: Cioè, sì.
1: Allora, la magia, no? Di lanciare la monetina per esprimere il desiderio. Dimmi tu come si può tradurre in un pip. Cioè, che come fai tu? Il pensiero lo lanci? Come funziona? Non lo so, vabbè.
0: Non lo so, così ha fatto Katy Perry, che non aveva i soldi e ha passato nell'acqua della fontana la carta di credito.
1: No, veramente?
0: È stata molto molto criticata.
1: Ma vorrei ben vedere. Cioè, a me non è un gesto che mi sta simpatico, a me personalmente. Vediamo cosa ci diranno i nostri amici del comedy. Comunque, scopriamo che le carte di credito, quelle importanti, possono anche essere impermeabili, ragazzi.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura, risolto l'incidente in A1 sulla direttrice Roma-Napoli tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli. Non ci sono state ripercussioni di traffico. Ci spostiamo sulla statale Pontina code per un incidente tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione raccordo anulare. E sul raccordo anulare in interna per traffico intenso, file tra le uscite di Diramazione Roma Sud e Tuscolana, in esterna rallentamenti dall'Aurelia a Pescaccio. Cambiamo argomento, è partito il piano notte di Roma Capitale, una rete sinergica di sicurezza che coinvolge prefettura, forze dell'ordine, protezione civile, polizia locale, enti del terziario. E per quanto riguarda il trasporto pubblico, potenziata la rete dei bus notturni sui percorsi metro, con assistenti fiduciari a bordo dei bus e in corrispondenza delle metro a disposizione dei viaggiatori per fornire informazioni e raccogliere istanze. Il piano è attivo in particolare il giovedì, venerdì e sabato. Le corse di bus sono raddoppiate, la frequenza delle linee per tutta la notte è di 8-10 minuti per un totale di 72 corse aggiuntive. Siamo in chiusura. Il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Pisa oggi e domani, venerdì 10 e sabato 11 luglio, per lavori di manutenzione programmata tra la Dispoli e Santa Severa, i treni alta velocità coinvolti subiscono variazioni e cancellazioni. Variazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus per alcuni treni intercity. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, con rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Sono le 9.
0: URL Radio. The Comedy Radio.

0: Vi abbiamo lasciato con la storia di diversi turisti, ma non solo, gente che si tuffa nelle fontane, soprattutto la fontana di Trevi. Io capisco il caldo, ma non è il caso. La nostra Cecilia ci ha raccontato diversi casi, appunto. E spulciando i messaggi nel fuori onda, Cecilia mi diceva che molti di voi hanno immaginato, se non ci fossero le multe, quali sarebbero le fontane in cui tuffarsi. Cioè, quindi è un desiderio comune, mi sa. O
1: sì,
0: sbaglio?
1: Marco scrive: fontana di Trevi tutta la vita, con maschera e pinne. Ai vigili direi: cercavo solo il mio contatto smarrito.
0: Beh, comunque la cornice di Roma è bella, romantica, insomma, importante.
1: Sara: io scelgo la barcaccia, direi che sono una sirena fuori sede che ha perso l'autobus per Ostia.
0: E come si chiama lei? Non ce l'ha scritto?
1: Sara.
0: Ah, Sara, che bella immagine. Brava,
1: sì,
0: Sara.
1: La sirena Sara.
0: Svegliati, non è primavera. Basta, abbiamo altri messaggi?
1: Luca: voglio scalare il Biancone a Firenze. Scusa, pronta, agente, pensavo fosse un set di Assassin's Creed.
0: Beh sì, perché Assassin's Creed è famoso.
2: Anche ambientato a Firenze.
0: Sì, anche, non solo.
2: Comunque,
0: anche.
2: Scusate se mi intrometto.
0: No, prego, tu dove ti tufferesti?
2: Io mi tufferei al fontanone del Gianicolo,
0: bello,
2: con venditti
0: bello,
2: in sottofondo,
0: bello.
2: Perché da lì si gode di una vista incredibile. Di sera, birretta, oppure anzi... bicchiere di bianco, wow, immerso al fontanone al Gianicolo, vista bella, paria, la polizia mi arresta, ma questa
1: esatto,
2: è
1: io preferisco un tinto de verano.
0: Un tinto de verano. Verano, posso dire Gianicolo o Pincio? Al Pincio non c'è la fontana.
2: La fontana.
0: C'è la
2: quella,
0: fontana al Pincio.
2: È sotto all'entrata del Pincio.
0: E ti
2: tuffi? Al Pincio, scusami.
0: Al Pincio c'è.
2: Forse ci sarà una fontana.
0: Ma che domande, che guai, sì. Non c'è sta la fontana.

0: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.

0: e amici del comedy.
1: Hashtag flop and roll.
0: Hashtag flop and roll. Torna il meglio del peggio dal mondo del web. Cara Ceci, avremo la cronologia del nostro cane. Cioè, immaginiamocela. Wow. Tu hai cani, gatti?
2: No. Ok. In questo momento no, ma
0: tu
2: ne ho avuti.
1: Io ho avuto.
0: Hai avuto anche
1: ragazzo,
0: tu? Solo io c'ho
1: il
0: gatto.
1: E mi immagino la cronologia del mio cane. Sicuramente. Come posso convincere
0: come posso uccidere
1: Ale
0: l'umano
1: a darmi più croccantini?
0: Esatto. Robe del genere, bravissimo. Sì. Sei

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot.
2: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cronologia del vostro cane o del nostro cane, insomma io non ho cani. Abbiamo immaginato, avete immaginato, perché questo vi ricordo che hashtag flop and roll raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, quindi questa è farina del vostro sacco. Cosa scriverebbero gli animali se potessero, insomma, cercare cose sul web? E ovviamente c'è una netta differenza tra cani e gatti. Andiamo ai cani, chissà se poi uscirà anche quella sui gatti.
1: Chissà come sarebbe la cronologia dei gatti, ma me la immagino tipo come posso eliminare i miei padroni, come posso eliminare un altro gatto, come posso eliminare, perché il gatto lo vedi sempre,
2: come posso
1: lì
2: mangiare più topi in esatto poco tempo.
0: Invece il cane è un po' più semplice,
1: sì,
0: diciamo,
1: più
0: e amorevole,
1: sì.
0: Iniziamo con: perché non mi danno da mangiare da 3 minuti?
1: Vedi, certo,
0: Potrebbe essere anche la cronologia delle chat con ChatGPT, per esempio. Postino, rimedi. Giustamente,
1: certo,
0: è una ricerca breve. Come si apre il frigo?
1: Vero.
0: Oppure, qua mi dispiace, ma cioè, l'avete scritto voi, leccarselo troppo fa diventare ciechi. E qui anche
1: fomentano,
0: i gatti lo potrebbero dire. Ho un filo d'erba secca nella zampa e zoppico. Cosa faccio? Devo morire? Cioè, morirò? Poi, perché non posso mangiare le galline? Beh, forse non
1: domanda
0: è il caso. Quanti calzini è sicuro mangiare? Come posso sembrare sempre maltrattato e triste e incutere tenerezza? Sì. È vero che mangiare la cacca fa male? E ho detto cacca per essere...
1: Sì, certo.
0: Perché lo fanno?
1: No,
0: perché
1: lo sai perché lo fa? Alcuni cani mangiano la cacca perché sono stati svezzati troppo presto. Quindi li hanno presi troppo presto da cuccioli, tolti alla mamma, messi nel canile,
0: ma io
1: perché non hanno superato quella
0: roba. Ma io perché faccio questa domanda?
1: Questa la sapevo, ho voluto donarvi questa informazione.
0: Comunque, senti questa è bella ricerca del web. Tuffo nel Tevere, pro e contro. Poi, la passeggiata era più breve del solito. Spiegami perché. Chiede così, qua mi sa che è veramente una chat con ChatGPT. Poi, un altro cane potrebbe scrivere: come far tornare il lockdown e far stare tutti a casa con me. Anche perché i cani erano diventati, come dire, addirittura insomma, io mi sono immaginata questa faida tra cani e gatti che c'è sempre, il gatto che fa un po' lo snob. Nel periodo del Covid il cane invece era il vero re, perché senza il cane tu non potevi uscire.
2: Sì, ma secondo me molti cani erano proprio esauriti.
1: Sì, c'era quel meme che girava, c'era il meme del cane che diceva: vi prego, adottatemi un'altra famiglia perché mi stanno facendo uscire 9 ore al giorno.
0: Continuiamo, non è finita. Il bagnetto può essere considerato maltrattamento? Punto di domanda. Poi ricerca di idea originale per farmi portare dal veterinario al prossimo stipendio, cioè per saltare questa volta e andare alla prossima. Poi, chi c'è veramente quando il padrone dice chi c'è? Comunque, abbaiare senza motivo. No, come, scusate, abbaiare senza motivo, ma sembrare comunque nel giusto.
1: Vero anche questa cosa.
0: Poi, aspetta, quante ne abbiamo ancora?
1: Secondo me una, o sai quale potrebbe essere un'altra cronologia? Come posso rimediare al divano che ho appena stravolto, divorato, devastato?
0: Vero. E infatti arriverà una cosa simile. Sì. Abbiamo prima: tra quanti secondi posso mangiare il prossimo pezzo di formaggio? Come essere un manipolatore emotivo convincente? Spesso lo fanno, no? I cani quando fanno i guai, poi si nascondono col faccino dolce. Come spegnere i botti? Questa poverina.
1: Poveri cani, vero.
0: Come addestrare i cuccioli di umano a darmi biscotti? E basta, dai, poi ce ne tante altre, però direi che possiamo fermarci qua. Bene, che dire? Come, strano che non abbiamo trovato come distruggere il nemico gatto, per esempio.

0: siamo giunti alla fine di questa puntata del Comedy Radio Show con la nostra Cecilia, con il nostro Alo
1: e con Alessandra Bellotti.
0: Ragazzi, che dire, a parte veramente volata questa settimana,
2: vero.
0: Cara Ceci, non so se tu sai che domani noi torniamo, se vuoi venire a trovarci, a noi fa piacere, anche perché faremo il best of della settimana, quindi ripescheremo dei talk, delle cose di cui abbiamo discusso durante la settimana, le più simpatiche, si spera.
1: Io verrò direttamente con il pareo e il ciabattino.
0: Brava, mi sei piaciuta.
2: Pronta per andare al mare.
1: Pronta, venite con me dopo.
0: Eh sì, dai, facciamola sta follia.
2: Pareo e ciabattina anch'io.
0: Vabbè, mamma, ma io non so se sono pronta a questo spettacolo di uomo in pareo e ciabattina. Non lo so perché mi ricordi Zalone, caro Alo. Va bene, e non è per la pelata. Che dire, ci diamo appuntamento domani allora?
2: Assolutamente.
1: A domani.
2: Sì.
0: Allora, un abbraccio a tutti voi. Domani con il best of del Comedy Radio Show insieme a Dalo, Cecilia e me, Alessandra Bellotti. Vi aspettiamo, ciao!
2: Ciao! WRN Radio. The more you hear it, the more

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura ha risolto l'incidente in A1 sulla direttrice Roma-Napoli tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli. Non ci sono state ripercussioni di traffico. Ci spostiamo sulla statale Pontina Code per un incidente tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione raccordo anulare. E sul raccordo anulare in interna per traffico intenso, file tra le uscite di Diramazione Roma Sud e Tuscolana, in esterna rallentamenti dall'Aurelia a Pescaccio. Cambiamo argomento, è partito il piano notte di Roma Capitale, una rete sinergica di sicurezza che coinvolge prefettura, forze dell'ordine, protezione civile, polizia locale, enti del terziario. E per quanto riguarda il trasporto pubblico, potenziata la rete dei bus notturni sui percorsi metro, con assistenti fiduciari a bordo dei bus e in corrispondenza delle metro a disposizione dei viaggiatori per fornire informazioni e raccogliere istanze. Il piano è attivo in particolare il giovedì, venerdì e sabato. Le corse di bus sono raddoppiate, la frequenza delle linee per tutta la notte è di 8-10 minuti per un totale di 72 corse aggiuntive. Siamo in chiusura. Il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Pisa oggi e domani, venerdì 10 e sabato 11 luglio, per lavori di manutenzione programmata tra la Dispoli e Santa Severa, i treni alta velocità coinvolti subiscono variazioni e cancellazioni. Variazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus per alcuni treni intercity. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Sono le 10 e un minuto.
0: URN Radio.
5: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: your radio station.
1: Stai ascoltando URL Radio.
0: La tua radio.
2: Quando

chi decide. VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura sulla diramazione Roma Nord, il traffico è bloccato tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano in carreggiata nord. Nella stessa direzione chiusa l'entrata di Castelnuovo di Porto. Ci spostiamo sul raccordo anulare, per traffico si procede a rilento tra le uscite Tuscolana e Ardeatina, sia in interna sia in esterna. Ora le consolari sulla Salaria proseguono i lavori al cavalcavia, il traffico è deviato sulle complanari laterali nei due sensi di marcia. Inevitabili le ripercussioni di traffico, code nelle due direzioni, il termine dei lavori è previsto per il 18 luglio. Ci spostiamo sulla via Appia, risolto l'incidente all'altezza dell'aeroporto di Ciampino, circolazione regolare in direzione raccordo anulare. Cambiamo argomento, il trasporto pubblico capitolino dal 18 luglio al 30 agosto per lavori di riqualificazione, chiusa la stazione Lepanto della metro A, i treni transiteranno senza effettuare la fermata. In alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione di Ottaviano. In chiusura il trasporto pubblico, le ferrovie regionali per lavori alla stazione di Trastevere, modifica il servizio per le linee FL1 Orte e Roma Fiumicino Aeroporto ed FL3 Roma Viterbo, anche Leonardo Express, sino al 30 luglio, poi dal 1 al 3 settembre, nelle notti tra martedì e mercoledì e tra mercoledì e giovedì, i treni della regionale coinvolti subiscono variazioni, limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11.
0: QRN Radio.

Comincia un nuovo appuntamento con Verdi Bianchi Rossi. Oggi è venerdì 10 di luglio. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati. Sono Francesca Romana Macri. Questa è l'ora dedicata interamente all'Italia. Do il bentornato anche a Stefano oggi, che sarà qui con noi. E come sempre noi vi parliamo ovviamente d'Italia, perché siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. E tra poco si parte dal cinema, perché l'Italia al cinema è molto presente, sia in produzioni italiane che straniere. Parleremo del talento di Mr. Ripley, poi la storia del gelato, che è perfetta per questa calda estate italiana, e l'agenda, i compleanni e tanto altro. Ah, c'è anche il proverbio del giorno, solo qui a Verdi Bianchi e Rossi. Si parte!

0: apriamo questo nostro venerdì insieme. Ben ritrovati cari amici, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, ci siamo già salutati, ma salutiamo il nostro Stefano che torna. Ciao Ste, bentornato, buon venerdì.
1: Ciao Fra, buon venerdì a te.
0: Sentiamo un po' il profumo del weekend, del fine settimana. E proprio per questo cominciamo subito con le date, quelle più importanti che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 10 di luglio nella storia d'Italia.
1: 10 luglio 1902, l'accordo di neutralità con la Francia. 10 luglio l'Italia firma segretamente un accordo bilaterale con la Francia. I due paesi si impegnano alla reciproca neutralità in caso di aggressione da parte di terzi. 10 luglio 1976, l'omicidio del magistrato Vittorio Corsio. Il 10 luglio a Roma il sostituto procuratore Vittorio Corsio viene assassinato in un agguato sotto casa da un comando del gruppo terroristico di estrema destra Ordine Nuovo. E 10 luglio 1992, il prelievo forzoso dei conti correnti, appunto perché nella notte tra il 9 e il 10 luglio, per evitare il collasso finanziario dello Stato e difendere la lira sotto attacco, lo Stato applica un prelievo forzoso e retroattivo del 6 per 1000.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del cancro? Lo so perché tra poco sarà anche il mio compleanno.
1: Brava, io su questo faccio un po' di fatica. Però abbiamo Giorgio De Chirico, 10 luglio 1888, pittore e scrittore, principale esponente della corrente della pittura metafisica, e Martina Colombari, 10 luglio 1975, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella eletta Miss Italia nel 1991.
0: Meravigliosa lei. Tra l'altro sposata con Billy Costa Curta, poi hanno avuto un figlio e hanno fatto anche dei reality insieme. Passiamo invece adesso agli onomastici, perché ci sono anche dei santi da ricordare oggi.
1: Il 10 luglio la Chiesa Cattolica ricorda le sante Rufina e Seconda.
0: Passiamo invece adesso al proverbio, ultimo ma non meno importante.
1: Il mio preferito: se non arde luglio agosto, dentro il tino agro e il mosto. Questo antico proverbio contadino ci ricorda che il caldo intenso e il sole battente di questi due mesi estivi, per quanto faticosi da sopportare, sono fondamentali per far maturare l'uva a dovere.
0: E se sono propedeutici, noi che possiamo fare?

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per un porto.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: Arriviamo quasi al weekend, ci siamo più o meno, lo sentiamo, sentiamo il profumo del fine settimana di questo venerdì 10 di luglio insieme cari amici. Saluto ancora il nostro Stefano, ciao Stef.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo scelto oggi due messaggi girl power, diciamo così, due donne, Paola e...
1: No, ti sbagli, un uomo e una donna.
0: Un uomo
1: Paolo
0: e una donna.
1: E Anna.
0: Paolo e Anna. Niente, volevo fare il girl power e vabbè, sarà per i prossimi messaggi.
1: Per i prossimi messaggi. Allora, Paolo ci scrive: mamma mia, ragazzi, che brividi sentire la data del 10 luglio 1943. Mio nonno era un ragazzino a Licata quando sono sbarcati gli americani e mi raccontava sempre di quella mattina in cui il mare si riempì di navi a perdita d'occhio. Sentire la storia della Sicilia raccontata alla radio mentre vado al lavoro mi ha fatto emozionare. Siete grandiosi.
0: Mio papà ha vissuto, praticamente è nato a Gela, poi ha vissuto tutta la sua adolescenza fino ai 18 anni a Licata. Quindi salutiamo tutti gli amici siciliani all'ascolto.
1: E poi Anna ci scrive: ragazzi, ma in che senso Martina Colombari compie gli anni oggi? L'avete vista? Il tempo per lei si è letteralmente fermato al 1981 quando ha vinto Miss Italia. Io sono del tuo stesso anno, ma se mi guardo allo specchio stamattina sembro più anziana di tanto.
0: Ma no, ma non dire così. Allora, Martina Colombari, che nel suo caso lo possiamo dire, fa la bellezza di 51 anni. Quindi tanti auguri a lei e tanti tanti auguri a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi che fanno come lei il compleanno oggi. Auguri!

Chiudiamo la parentesi con l'agenda, perché il venerdì arriva il momento di andare al cinema, perché ci sono tantissime pellicole e produzioni statunitense ma anche italiane che parlano in lungo e largo del nostro paese. E oggi, assieme a Stefano, vogliamo parlarvi di un film. Chi è di voi che ha visto Il talento di Mr. Ripley? Fateci sapere cosa ne pensate anche della presenza dell'Italia in questo film, perché è proprio di questo classico da blockbuster che parleremo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

0: Quando è venerdì, cari amici, arriva il momento di tornare al cinema. Forse più una tradizione invernale, però anche d'estate, magari subito dopo essere tornati dal mare. Forse andare a vedere un bel film al cinema con l'aria condizionata, coprendosi per bene, non fa male però. E col nostro Stefano, ciao Ste,
1: ciao Fra,
0: parliamo di cinema ovviamente e andiamo sul grande ma anche sul piccolo schermo per parlare di un film che sarà noto a tante persone per avere il titolo del talento di Mr. Ripley.
1: Sì, dicevi tu prima, è sempre bello guardare un film, però ora torniamo un po' indietro perché un film è del 1999 che secondo me ha catturato una delle versioni più belle, magnetiche, sensuali e a volte anche pericolose

0: una terra dove tutto sembra possibile e dove l'estetica va dai caffè a Piazza Navona fino alle spiagge di Ischia. Ma c'è un contrasto pazzesco, perché sotto quel sole meraviglioso e quel mare blu che ci racconta si consuma una storia torbida di bugie, ossessioni e omicidi. Quindi è come se il regista ci volesse dire: la bellezza dell'Italia è così intensa che può farti a volte anche perdere la testa.
1: È un giallo barra thriller, immagino.
0: Sì, è un thriller che ti amalia, ti trasforma, a volte fino a farti desiderare di diventare qualcun altro, e questo appunto viene raccontato nel film Il talento di Mr. Ripley,
1: che nonostante essendo una produzione statunitense drizza l'occhio alla nostra Italia.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti,

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
20: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
19: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
20: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
21: È mezzogiorno.
0: WRN Radio.

0: Sapete come trovarci? E beh, sapete anche dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, io Francesca Romana, Stefano, ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: E oggi abbiamo scelto i messaggi, parlando di film, ma in particolar modo parlando del talento di Mr. Ripley, abbiamo scelto i messaggi di Luca e Valeria. E Valeria, che salutiamo. Ciao Luca.
1: E ciao Valeria. Luca ci scrive: ciao ragazzi, che bomba di film Mr. Ripley. Però se parliamo di registi americani innamorati dell'Italia, per me nessuno batte Woody Allen con To Rome with Love. Dice: è vero, è pieno di cliché, ci sono i vigili urbani che cantano l'opera, l'italiano medio fissato con i reality, ma la luce
0: che comunque alcune cose non sono sbagliate, però insomma, bisognerebbe prenderle con le pinze, perché poi sappiamo che gli americani le cose un po' le montano,
1: le vanno ad esagerare. Infatti lui dice: la luce che ha dato a Roma in quel film però ti fa venire voglia di mollare il lavoro e fare il turista a vita nella tua stessa città.
0: Che comunque posso dire
1: niente male,
0: cioè niente da dire contro.
1: E Valeria invece dice: se vogliamo parlare di un film che descrive l'Italia vera, qui andiamo su un film italiano, proprio quella profonda, io dico Benvenuti al Sud, il film con Claudio Bizio. Fa morire da ridere, ma dietro i cliché sui milanesi e napoletani c'è una fotografia pazzesca di come siamo fatti, diffidenti all'inizio ma con un cuore gigantesco che alla fine abbatte qualsiasi barriera a pregiudizio.
0: Non solo, piccola parentesi, 25 di dicembre arriva il nuovo capitolo della saga Benvenuti al Sud. Se prima era al sud, poi al nord, adesso chissà dove saranno benvenuti.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
6: WRN. Your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
8: La tua radio.

L'estate italiana secondo me si può declinare nei seguenti termini: sole, mare, montagna, caldo, ma soprattutto io ci aggiungerei anche gelato. Tra pochissimo è della storia del gelato che vi parliamo, perché ormai pare che ci stiano superando anche in Francia, Germania, però il gelato italiano ha qualcosa che gli altri non hanno. Ne parliamo tra pochissimo, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP

0: Questo è il suono del venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, quando parliamo di uno dei protagonisti dell'estate italiana. All'estero qualcuno dice che siano più bravi a farlo, però secondo me vale anche in questo caso la frase Italians do it better, ovvero noi italiani, beh, lo facciamo meglio. Do il bentornato al nostro Stefano. Ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo del gelato all'italiana.
1: Sì, è vero, ci prendiamo i meriti, però ormai il gelato è diventato uno dei dessert più diffusi e conosciuti al mondo, grazie appunto alla sua bontà e alla sua genuinità. È vero che in questo mese di luglio il protagonista del cibo per il nostro talk è il gelato, anche perché è un cibo fresco.
0: Anche se io vorrei fare una piccola parentesi, per me il gelato si mangia d'inverno. Io pensate che l'ho mangiato uno degli ultimi gelati del 2025, esattamente alle 20:30 del 31 dicembre 2025. Per me era una stagione il gelato, però.
1: Ma infatti questo ti volevo chiedere, lo sai che spesso, parlando anche con altre persone, molti mangiano il gelato l'inverno, ma alcuni lo preferiscono proprio nei mesi un po' più freddi.
0: Adesso preferirlo mi sembra un po' troppo, nel senso che comunque fa freddo, magari ci sono 2 gradi fuori, e un gelato che comunque è freddo per antonomasia può essere complicato da mangiare, però d'estate da quel qualcosa in più.
1: Anzi, addirittura molti, io mi metto in mezzo a queste persone qua, preferiscono l'estate evitare di pranzare o magari di cenare e sostituiscono il pasto proprio con il gelato.
0: Alzo la mano, io faccio parte di questo gruppo di persone.
1: Noi facciamo parte di questo gruppo, ma uno dei primi documenti storici in cui si parla di gelato ci giunge da un poeta greco vissuto nel 500 a.C. ad Atene. I greci amavano preparare le loro bevande rinfrescanti con poco limone, miele e molto succo di melograno, aggiungendo in passato la neve, che poi magari era davvero neve, che poi è diventato, diciamo, no, per i nostri giorni il ghiaccio.
0: Il ghiaccio da cui poi nasce anche il gelato così come lo conosciamo oggi. Possiamo dire una cosa? Con questo caldo servirebbe a tutte le ore, secondo me, proprio un bel gelato.

Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio Stefano che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani, nel venerdì, quindi nel weekend, di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon proseguimento e a domani. Ciao!

0: VRN News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi. Nella notte trascorsa gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero uno al mondo. C'è pressione, ma sono felice di scendere in campo, le parole della vigilia dell'azzurro che poi ha lodato il campione serbo. L'atteggiamento di Nole è incredibile. Prima sul centrale, spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Sono le 13:02.
0: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: VRN Viabilità.
2: Astrol Infomobilità.
3: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astra Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura alla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano per un incidente. Il traffico defluisce solo su una corsia in carreggiata nord. Resta chiusa l'entrata nella stessa direzione di Castelnuovo di Porto. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo per un'auto in panne, code da Fiorentini a Torcervare in direzione raccordo anulare. Sul raccordo anulare si rallenta ma per traffico in esterna tra le uscite Laurentina e Tuscolana. Cambiamo argomento. È partito il piano notte di Roma Capitale, una rete sinergica di sicurezza che coinvolge prefettura, forze dell'ordine, protezione civile, polizia locale, enti del terziario, e per quanto riguarda il trasporto pubblico viene potenziata la rete dei bus notturni su percorsi metro con assistenti fiduciari a bordo dei bus in corrispondenza delle metro a disposizione dei viaggiatori per fornire informazioni e raccogliere istanze. Il piano è attivo in particolare il giovedì, venerdì e sabato. Le corse dei bus sono raddoppiate, la frequenza delle linee per tutta la notte di 8-10 minuti per un totale di 72 corse aggiuntive. Siamo in chiusura alla ferrovia FL3 Roma Viterbo, la circolazione permane sospesa tra San Filippo Neri e La Storta, sono in corso le verifiche tecniche alla linea elettrica, i treni coinvolti possono subire ritardi, variazioni e cancellazioni, attivato servizio sostitutivo con bus. La Gina Pandolfo e Astra di Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con la campagna di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 14.

0: vuoi.
1: Ma che bello quando arriva il venerdì e poi abbiamo già un sacco di cose in programma per il weekend, e prima di tutto quelle di riposare assolutamente. Dai che apriamo la puntata del fine settimana che apre il fine

Andare in bicicletta in questi giorni, beh, è bello andare in bicicletta, ma con il caldo, mannaggia, o c'hai la bici elettrica, altrimenti è davvero difficile. Sai, io non sono un grande sportivo, sicuramente non si preoccupano del caldo questi atleti che il 18 di luglio correranno questa Iconi Cup Ponte di Legno Tonale, cioè è una gara in salita, durissima salita fino al passo del Tonale da Ponte di Legno, con tantissimi metri di dislivello. Io non so che dislivello c'è, ma io quando ho 5 metri di dislivello già non ne posso più. E va bene, poi tra l'altro pochissimi tratti pianeggianti, ecco, non vince chi è più veloce in discesa, ma chi riesce a mantenere il ritmo in questa scalata che mette alla prova le gambe, il fiato, il carattere, la determinazione, insomma, tutto messo alla prova.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

Ma non è una grande scoperta questa, ma sicuramente, no, nel senso, l'avevamo già in mente una cosa del genere, cioè, per me era già ovvia, ma adesso ho già questo studio che rende scientifico anche questo. Questo studio ha analizzato 45 anni di quotidiani statunitensi, cioè i giornali per 45 anni, e ha scoperto che le notizie, quelle pessimistiche, tendono a durare molto più a lungo nella memoria collettiva rispetto a quelle positive, cioè le cose belle le dimentichiamo facilmente, quelle brutte invece restano lì anche sui giornali, fanno notizia molto molto di più. Insomma, in poche parole, una buona notizia viene presto dimenticata, mentre una cattiva continua ad influenzare il dibattito pubblico per giorni e giorni, settimane o addirittura mesi.

0: Tarantino.
1: Io già invidio quelli che sono in vacanza in questi giorni e magari ci stanno ascoltando. Ecco, mi raccomando, tenete alto il volume della radio e buone vacanze, insomma, voi che potete permettervele. Ecco, secondo questa classifica internazionale, quanto mi piacciono le classifiche, è uscita questa classifica che parla delle mete di lusso, quei posti dove io non ci vado mai praticamente. Ecco, sapete quanto costano mediamente le mete di lusso? Mediamente si parla di $1,170 al giorno tra hotel, ristoranti e attività. Sto parlando di una persona a testa. Ecco, va bene, praticamente un giorno costa molto più di tutte le mie vacanze.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: The more you hear it, the more you feel it.

Ma sai che mi fa impressione pensare che ai giorni d'oggi i nostri ragazzi, i giovani, i giovanissimi, non sanno cos'è l'elenco telefonico. Ma noi ci siamo cresciuti con l'elenco telefonico, eh? Vuoi cercare i nomi nelle città, i paesi, i comuni, in ordine alfabetico e così via. Beh, a Torino si celebra il centenario degli elenchi telefonici italiani. Pensate che il primo volume è stato stampato appunto nel 1926 e conteneva poche migliaia di nomi.

0: Ma questa è la classica scena da cartone animato, ma è avvenuta davvero. A proposito di notizie curiose, arriva dall'Australia notizie di questo pappagallo domestico che ha imparato a usare i comandi vocali dell'assistente intelligente, cioè tipo dell'Alexa o dello smart speaker Google in casa. Ecco, dopo aver ascoltato il proprietario per mesi, ha imparato ad attivare intanto l'assistente e ha iniziato a chiedere musica e così via. Quindi vabbè, insomma, ci sta, no? Oltre a questo però ha iniziato anche ad aggiungere prodotti alla lista della spesa. È comodo lo smart, non so se voi lo usate per la lista della spesa, ma basta dire, ecco, Alexa, aggiungi questo prodotto alla lista della spesa e viene aggiunto. È comodissimo perché tu sei lì che stai facendo altre cose, che ne so, preparando il pranzo o la cena, ti accorgi che finisce e là te lo aggiungi. Ecco, il pappagallo ha imparato a fare questo e che aggiungeva cose un po' così a caso. Il proprietario se n'è accorto soltanto al momento di andare a fare la spesa e ha visto che c'erano delle cose strane lì nella lista. Tenendo a bada il pappagallo, ha scoperto insomma che faceva pure questo.
1: Pipi da spiaggia. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
19: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
18: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
20: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
21: La Croce Rossa è una grande famiglia.
22: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
20: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
23: Diventa anche tu un volontario.
0: Sono le 15:02.
1: URL

il tempo dei record anche per quanto riguarda la cucina, anche per quanto riguarda le verdure, la frutta, no? La zucca, questo non in estate, ma la zucca più grande o cose di questo tipo. Beh, è stato decretato anche il pomodoro più pesante dell'anno, almeno al momento, e a coltivarlo non è stato un coltivatore del sud Italia, ma un coltivatore britannico, pensa te, che la sua ha raccolto un pomodoro che supera i 3 kg, cioè dato per avere un'idea delle dimensioni, è grande quasi quanto un pallone da calcio, e rigorosamente questo ortaggio è stato ottenuto senza modificare geneticamente nulla, ma con una particolare tecnica di coltivazione, soprattutto molta pazienza.

Piero dice che giocare ai videogiochi sia tempo sprecato, anzi ci sono migliaia di giocatori che in questi giorni stanno contribuendo, senza saperlo, ad uno studio scientifico risolvendo dei puzzle inseriti in un videogioco. Cosa sembra semplice, ma le loro soluzioni vengono analizzate dai ricercatori e serviranno per affrontare dei problemi complessi di biologia informatica. Ma pensa te, ecco, questa cosa viene chiamata citizen science, dove il divertimento produce dei dati utili alla ricerca.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più...

Beh, lo sappiamo che non sono tempi facili, soprattutto in Italia per chi deve viaggiare in treno, insomma. Ma hanno ripristinato poi la linea, no? Non lo so, va bene, dai. Ma noi andiamo a vedere i treni giapponesi, che poi anche solo a vedere i video sui social dei treni giapponesi è impressionante, eh? Poi sono puntualissimi, ecco. Beh, in Giappone, pensate, c'è questo treno storico, ancora perfettamente funzionante, che dopo oltre mezzo secolo, cioè 60 anni di servizio, e da 60 anni rispetta gli orari con una precisione impressionante. Ma come fanno i giapponesi a essere sempre così puntuali? No, dovremmo prendere e fare, ecco, una vacanza studio in Giappone per chi si occupa di ferrovie, per capire lì come fanno. Ecco, la compagnia ferroviaria, pensate, lo mantiene in servizio sia come mezzo di trasporto sia come mezzo storico, ecco, come simbolo della tradizione ferroviaria giapponese.

0: pipì da spiaggia.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

0: ancora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Quanto mi piace parlare di UFO, soprattutto in estate, no? In estate è il momento in cui si avvistano anche più UFO. Sarà perché si passa più tempo all'aria aperta, logicamente, sai, bella seratina, l'aria aperta, fresco, si sta bene, magari sdraiati, e ecco, vedi questa cosa strana. Sapete, quei documenti desecretati sugli avvistamenti degli UFO nel mondo, desecretati dal governo degli Stati Uniti, c'è questa rivelazione particolare che ci dice che, oltre alle classiche descrizioni dei dischi rotanti, le sfere luminose, insomma quelle cose classiche da film, no? Ecco, c'è questo pilota che ha segnalato e inseguito un oggetto volante non identificato che aveva la forma di una patata gigante, quindi non per forza deve essere, insomma, una cosa tonda, ma potrebbe essere una grande patatona.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco. Spot.
4: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
5: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.

0: sparite.
1: Ma no, io tifavo per lui e mi dispiace sinceramente, per questo signore. Si chiama Brian Johnson, è un miliardario, questo imprenditore americano, ed è diventato famoso perché lui ogni anno spendeva milioni di dollari per portare avanti degli studi contro l'invecchiamento. E questo, so, voglio dire, è una roba poi che farebbe bene a tutti. Ecco, pensate che ogni giorno si faceva sottoporre ai controlli da un team di 30 specialisti che analizzavano sangue, feci, il grasso corporeo, gli organi interni per misurare la sua età biologica. E insomma, lui voleva arrivare, diceva, entro il 2039 a trovare la formula per la vita, per l'immortalità. Ecco, ma ecco, è stato tradito da una malattia, e l'ha annunciato lui di essere affetto da gastrite autoimmune, che è una patologia rara e incurabile che porta il sistema immunitario a attaccare la mucosa dello stomaco. Insomma, ecco, anche lui controllato ogni giorno da 30 specialisti, malgrado questo si è ammalato. Mannaggia!

0: No, dispiace davvero per sto tizio, sto miliardario che stava mettendo lì tutte le sue risorse per studiare la formula dell'immortalità, che si è beccata una malattia. Io spero guarisca, ecco, che possa portare avanti le sue ricerche, che poi immagino non vuole tenerle solo per sé, no? Cioè, voglio dire, dai, le metterai a disposizione di tutti, speriamo. Vabbè, dai, siamo arrivati ai saluti, si chiude anche la puntata del venerdì di Tipi da Spiaggia. L'ombrellone però resta bello aperto e vi aspetto lunedì. Ciao da Ivano Visonà.
1: WRN, your radio station.

0: Amarsi un'altra volta fino a farsi male, ma meglio così.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura subito l'incidente sull'autostrada 1 Roma-Napoli che sta provocando coda all'altezza con il bivio con la diramazione Roma-Sud per chi si sta dirigendo verso Napoli. Poi rallentamenti sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra Laurentina e Tuscolana, mentre in interna code altezza Labaro, qui per traffico intenso. Cambiamo argomento, è partito il piano Notte di Roma Capitale, una rete sinergica di sicurezza che coinvolge prefettura, forze dell'ordine, protezione civile, polizia locale e enti del terziario. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, potenziata la rete dei bus notturni sui percorsi metro con assistenti fiduciari a bordo dei bus e in corrispondenza delle metro a disposizione dei viaggiatori per fornire informazioni e raccogliere istanze. Il piano attivo in particolare il giovedì, venerdì e sabato. Le corse dei bus sono raddoppiate, la frequenza delle linee per tutta la notte è di 8-10 minuti al totale di 72 corse aggiuntive. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, ora un messaggio di sensibilizzazione stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 15:59.
1: URL

0: Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi all'interno del nostro magazine con tante vibrazioni positive, con tanti argomenti, tanta musica da ascoltare. Insomma, abbiamo un contenitore pieno di cose che faremo. Quando si parla di tradimenti, la domanda non è soltanto quante persone tradiscono, quindi andare a vedere i numeri dei tradimenti nelle varie nazioni, Italia o altre, ma soprattutto perché continua a succedere così tanto, così spesso in tante coppie.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Dobbiamo parlare di un argomento importante come primo di questo venerdì insieme, il tradimento. Secondo diverse indagini internazionali, l'Italia compare nelle classifiche dei paesi con il più alto tasso di infedeltà coniugale. Ma ridurre tutto questo numero, diciamo che è un rischio, no? E di raccontare solo una piccola parte di quello che c'è in realtà dietro. È una storia importante quella del tradimento, quella del perché una persona decide di tradire. Normalmente, raramente una persona esce e quindi tradisce giusto così perché trova un'altra donna, un altro uomo, e delle volte, la maggior parte delle volte, ci sono anche delle difficoltà di comunicazione, delle distanze emotive, insoddisfazione affettiva, crisi personale o anche un cambiamento nel rapporto di coppia che magari era iniziato molto bene prima all'inizio e poi c'è stato un decadimento, no? C'è anche un'altra cosa molto interessante: negli ultimi anni cambiato proprio il concetto stesso di fedeltà o infedeltà con i social network, colpa dei social network, le chat private, le relazioni digitali, il coinvolgimento emotivo sono diventati sempre più presenti. Quello che per qualcuno poteva sembrare un semplice messaggio, oggi per qualcun altro può rappresentare una vera rottura della fiducia. Insomma, più che soffermarci su una classifica, guardiamo quella che è una fotografia di come sta cambiando la relazione nell'era digitale.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

quando si avvicina il venerdì, e siamo entrati oggi nel venerdì, ma si avvicina il sabato, la domenica, iniziamo a progettare quello che poi faremo durante il nostro weekend. C'è chi decide di uscire, di andare a ballare, chi decide invece di andare in un ristorante. Vi faccio una domanda a cui dovete rispondere in modo molto sincero, no? Quanti di voi guardano il menù del ristorante online prima ancora di decidere se effettivamente andarci o meno?

Prima, cari amici, vi ho fatto una domanda molto semplice. Quanti di voi guardano il menu dei ristoranti online prima di decidere se andarci o meno? C'è una cosa che fino a pochi anni fa non esisteva, no? Una volta tu andavi in un ristorante e scoprivi tutto lì, i piatti, i prezzi, se c'erano anche delle sorprese, no? Oggi invece moltissime persone fanno una ricerca completa, scannerizzano tutto prima ancora di prenotare, quindi guardano il menu, guardano le foto del locale, le recensioni, le leggono tutte, ce ne sono 100, ne leggono almeno 98, le porzioni, persino dove si parcheggia l'auto, se c'è un posto tranquillo dove parcheggiare l'auto. La cosa interessante è che non stiamo cercando soltanto delle informazioni, ma stiamo cercando rassicurazione, vogliamo sapere in anticipo cosa succederà. Ed è curioso perché questa abitudine racconta molto del tempo in cui viviamo oggi, no? Abbiamo a disposizione infinite possibilità, ma allo stesso tempo vogliamo ridurre al minimo le sorprese. Però pensateci un attimo, perché sicuramente a me è capitato, ma anche a voi ne sono convinto, i posti più belli che abbiamo trovato, no? I ristoranti migliori che abbiamo scoperto nella nostra vita sono stati quelli in cui siamo entrati senza sapere nulla, magari perché pioveva, quindi era il posto più vicino, magari perché era l'unico aperto, magari per puro caso c'è stato il posto che poi ci è rimasto nel cuore, magari ci siamo anche tornati più volte. Questo per dire cosa? Che dobbiamo essere meno organizzati, ecco, dobbiamo farci un po' trasportare anche dall'esperienza, in questo caso anche da un'avventura.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
0: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.

C'è una cosa che succede a tantissime persone, amici di The Meg, è praticamente quella di entrare in una stanza e di dimenticarsi letteralmente subito, dopo pochi secondi, cosa dovevamo fare, perché siamo entrati in salotto, perché siamo andati in cucina, perché abbiamo attraversato il corridoio. Improvvisamente, quando passiamo da una porta, quindi da una porta all'altra, c'è il vuoto, il vuoto totale anche di quello che stavamo facendo prima. Ecco, per fortuna esistono gli studiosi nella vita di tutti i giorni, perché sanno dare un nome a qualsiasi cosa. Chiamano questo effetto Darkway Effect. Praticamente è l'effetto della porta. In pratica il nostro cervello tende a catalogare le informazioni in base ai contesti. Quando noi attraversiamo poi una porta che abbiamo davanti a noi, il cervello registra inconsciamente un nuovo capitolo della storia. È un po' come quando chiudi, non lo so, una scheda sul computer e ne apri un'altra. E così il pensiero che avevamo in pochi secondi finisce momentaneamente in secondo piano, proprio nel dimenticatoio, e quindi non ricorderemo mai perché siamo entrati in quella determinata stanza e abbiamo attraversato quella determinata porta. È una cosa rassicurante, perché capita a tante persone, quindi non stiamo perdendo la memoria, significa che il cervello sta facendo il suo lavoro, magari un po' troppo bene, quindi elimina totalmente quello che avevamo fatto qualche secondo prima.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, ci possiamo risentire domani, se vi va.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Aggiornamento sull'autostrada 1 Roma-Napoli, risolto l'incidente ma permangono dei rallentamenti all'altezza con il bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli. Poi si rallenta sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra le uscite Laurentina e Tuscolana, mentre in interna coda altezza Labaro, qui per traffico intenso. Verso il raccordo si rallenta sul tratto urbano della Roma-Teramo a partire da Tor Cervara, mentre a sud della capitale traffico rallentato tra il raccordo e Spinaceto sulla via Pontina. Più avanti stessa situazione all'altezza dei comuni di Pomezia e Aprilia, tutto in direzione di Latina. Bene, tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:58.
4: URN Radio. The only radio station you'll need. WRN Radio.

0: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.
1: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Permangono disagi con code sull'autostrada 1 Roma-Napoli a causa di un precedente incidente oramai rimosso all'altezza con il bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli. Poi si rallenta sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra le uscite Laurentina e Tuscolana, mentre in interna coda altezza Labore all'altezza con lo svincolo con la Roma-Teramo. Verso il raccordo si rallenta sul tratto urbano della Roma-Teramo a partire da Tor Cervara, mentre a sud della capitale sulla via Pontina traffico rallentato tra il raccordo e Spinaceto e più avanti stessa situazione all'altezza di Pomezia Aprilia tutto verso Latina Centro. Poi un incidente alla causa di code sulla via Aurelia altezza grande raccordo anulare per chi procede verso la Dispoli. Siamo in chiusura, il trasporto pubblico, la ferrovia regionale Metro Mare per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione nella stazione di Acilia, i treni non effettuano fermata ad Acilia fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti dal 1 luglio sono attivi bus tra le stazioni di Casal Bernocchi e Acilia. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffa alla sala e buon viaggio.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.
0: VRN Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Inizia adesso Antonio DJ Fly con voi fino alle 19 circa. Come sempre, un saluto anche a Fabio Meli. Beh, magari se proprio non c'è questo assegno, magari un bonifico istantaneo può andare o no?

Chris Wood, Jim Capaldi, Steve Winwood erano i componenti dei Traffic. Era il 1970, l'album John Barleycorn, Mazda, il brano famosissimo Glad.

Sempre, sempre bello sentire, riascoltare gli Steely Dan. L'album famosissimo anche questo, Gaucho del 1980, l'album era Gaucho, appunto il brano Hey 19, famosissimo, non ci sarebbe bisogno nemmeno di annunciarlo, ma sai com'è?

Randy, Randy, un brano questo, Every Kind of People, un brano di Robert Palmer del 1978, rifatto appunto da Randy Crawford, l'album Rich and Poor, ricchi e poveri, nel 1989, sulle onde della musica URN Radio.

bella, molto bella questa cover di Billy Wilder's Grover Washington, Just the Two of Us del 1980, l'album Wine Light, rifatta da Hindley Street Country Club con il featuring di Andy Seymour.

0: radio station.
1: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima bel brano di James Moody, Moody's Mood da George Benson e il featuring di Patty Austin. Infatti alla fine George dice: puoi entrare adesso, James Moody, puoi entrare a suonare il tuo grande sassofono.

0: radio station.
1: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima Robert Plant, Can't Let Go, con il featuring di Alison Krauss. Era il 2021.

beh, sti finali. I finali così, quando finiscono i brani di rock and roll, così belli, il finale è sempre lo stesso, classico, bello. Jeff Golub, Rooster Blues, l'album Blues for You era il 2009, continuiamo con Lynyrd Skynyrd.

Street, Street Survivors 1977, Lynyrd Skynyrd, bellissima anche questa, Death Smell, e sulle onde della musica, vista l'ora, termina con un ultimo brano, adesso quello di Eric Clapton, bello, un doppio dal vivo, questa è una versione

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Permangono disagi con code sull'autostrada 1 Roma-Napoli a causa di un precedente incidente oramai rimosso all'altezza con il bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli. Poi si rallenta sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra le uscite Laurentina e Tuscolana, mentre in interna coda altezza Labore all'altezza con lo svincolo con la Roma-Teramo. Verso il raccordo si rallenta sul tratto urbano della Roma-Teramo a partire da Tor Cervara, mentre a sud della capitale sulla via Pontina traffico rallentato tra il raccordo e Spinaceto e più avanti stessa situazione all'altezza di Pomezia Aprilia tutto verso Latina Centro. Poi un incidente alla causa di code sulla via Aurelia altezza grande raccordo anulare per chi procede verso la Dispoli. Siamo in chiusura, il trasporto pubblico, la ferrovia regionale Metro Mare per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione nella stazione di Acilia. I treni non effettuano fermata da Acilia fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti dal 1 luglio sono attivi bus tra le stazioni di Casal Bernocchi e Acilia. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffa alla sala e buon viaggio.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. La tua radio.

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your radio station.
1: Stella, stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi salesiani per il sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
19: Sono le 20 e 2 minuti.
20: VRN Radio.
21: Ascolterai solo VRN Radio.

0: International Independent Italian, WRN Radio, listen to around the world.
1: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: anno nevoso, anno fortunato. Lo dicevano i nonni e in fondo lo diciamo anche noi oggi. Carlo Lapucci ha raccolto una vita intera di detti, tradizioni e credenze del tempo in Cielo a pecorelle, una vera enciclopedia della meteorologia popolare edita da grafe.it. Dalla Grecia antica ai nostri giorni, tutto ciò che il cielo ci ha insegnato e che non abbiamo mai smesso di guardare.
1: Da leggere.
2: Epistrofe torinese di Alessandro Premutico, edizioni Book Road. Torino è il luogo perfetto per un romanzo noir dove intrecciare delitti, tenebrosi rituali e travolgenti passioni. Giorgio Branagh ritorna dopo 20 anni in quella città in seguito a una inaspettata eredità che lo condurrà dentro una spirale di eventi da cui non potrà più sottrarsi.
3: Da leggere.
4: È un fattorino, il primo personaggio che entra in scena nell'Assassino dei pupazzi. Uno che si sveglia alle 5 del mattino e fa colazione premurandosi di non far troppo rumore per non svegliare gli altri che stanno ancora dormendo. A Porta Palazzo vede un uomo vestito da coniglio, è impiccato e dà l'allarme. Così inizia L'Assassino dei pupazzi, edito da Golem Edizioni, scritto da me, che sono Gioele Urso. Buona lettura.
3: Da leggere.
5: Sorridere in consapevolezza. Coltivare il nostro sorriso e la nostra felicità. Del monaco zen Thich Nhat Hanh, fondatore di Plum Village. È il 10° titolo della serie Inconsapevolezza che Terra Nuova Edizioni dedica alla pratica della mindfulness nella vita quotidiana. Sono parole di grande saggezza e di grande profondità che aiutano senza dubbio a vivere il presente nel qui e ora.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21 e 2 minuti.
7: VRN Radio.
8: VRN Golden Eats.
9: And you've got it.
10: Duemilauno.

0: successi musicali degli ultimi 23 anni.
1: Where she go? 2024.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: WRN Radio. La tua radio.
4: 2017.

0: Ora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: The more you hear it, the more you feel it. 2024.

0: the needs.
1: Wake up. 24.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
19: Sono le 22:01.
20: URL

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: WRN Radio. 2024. I took the long road across the ocean.

0: Monize.
1: Duemilaotto.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50 anni.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Forse non salverò il mondo.
19: Forse non salverò l'economia.
18: Forse non salverò tutti gli indifesi.
19: Forse non salverò l'Amazzonia.
20: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
21: Sono le 23.
0: VRN Radio. Mm-hmm. 2016.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Due 2024.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio. 2012.

0: VRN Golden Hits.
1: Yeah. 2022.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: URN Radio. Bellissima. URN Radio.
4: Your radio station.
5: 2020.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
20: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
21: È mezzanotte e un minuto.
22: VRN Radio.
23: Web Radio Network Night, la nostra.

WRN, la radio dei numeri uno.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio?
2: Sì, e anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
5: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.
6: It's a luxury you have. Caviar. It's a luxury you have. Yeah.

0: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: Web Radio Network Night, la nostra.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: È l'una e un minuto.
3: URL.

0: Amici del Comedy Radio Show, ciao a tutti, ben ritrovati. Sono di nuovo con la nostra Cecilia e con il nostro Alo.
1: Ciao.
2: E anche Alessandra Bellotti, la guapa.
0: La guapa, bello, mi piace.
1: Bello,
0: la guapa,
1: piace,
0: la
1: certo
0: guapa
1: che ti piace.
2: E il calvito.
1: E il calvito e la guapa. E la,
0: guarda tu
1: e
0: che
1: la,
0: fine.
1: Come
2: la briossa.
0: La briossa, guarda la briossa. Che fine che ha fatto. Te sei il calvito, io sono la guapa. Mi piace, mi piace.
1: Calvito.
0: Comunque, come ogni best of che si rispetti, abbiamo selezionato per voi il meglio della settimana insieme anche alla nostra Cecilia. Ma partiamo tra pochissimo con la storia mai raccontata, che tanto ci è piaciuta.
1: Sì,
0: che se non sbaglio
1: andiamo a scomodare niente poco di meno che Leonardo da Vinci e la sua per sbaglio
0: delle tante invenzioni che ha fatto,
1: che ha fatto alcune anche super avanguardistiche. Ha anche inventato il post-it al Cairo.

0: amici del Comedy Radio Show, ne approfitto anche della presenza della nostra Cecilia per ricordare questa rubrica. La storia è mai raccontata. Tu devi sapere, cara Ceci, che il nostro Alo ha delle fonti che non può rivelare.
1: Segrete.
0: Certo. Che appunto gli danno informazioni su verità storiche che non ci sono giunte nell'arco della nostra istruzione. E questa rubrica si chiama La storia mai raccontata. Quella
2: io
0: di
2: sono
0: oggi
2: rimasta senza parole.
1: Sì, sono documenti ufficiali. Ovviamente noi sui libri di storia studiamo la storia, ma tante cose non ce le vogliono dire.
0: Tu pensi di sapere tutto su Leonardo da Vinci? Ti sbagli, perché oggi Alo ci aprirà gli occhi.
1: Oggi, infatti, racconterò una storia che gli storici appunto non confermano, ma che non hanno nemmeno il coraggio di smentire. Ed è la storia di quando Leonardo da Vinci inventò il post-it, quello che usiamo noi tutti i giorni, per sbaglio. Vediamo il contesto. Siamo nel 1494. Leonardo è a Milano, lavora al Cenacolo, disegna macchine volanti, studia anatomia, fa tutto insieme, troppo insieme. E quindi ha fogli ovunque, appunti ovunque, idee ovunque.
0: Questo era vero comunque.
1: E questo è vero. Ma infatti guarda,
0: tutto quello che dici è vero.
1: Ma perché tu pensi che io stia dicendo una bugia? E quindi lui in questo marasma non trova mai niente. Qual è il problema? Che Leonardo ha un difetto. Scrive appunti geniali su foglietti minuscoli. Quindi li perde, li ritrova, li perde di nuovo, li ritrova in tasca dopo il bucato. Un giorno esasperato dice: vorrei un foglio che si attacca dove dico io e poi si stacca quando voglio io. E quindi fa questo esperimento. Leonardo prova a creare una colla gentile, non troppo forte, non troppo debole, una colla che non rovina i muri, una colla che non strappa i fogli, una colla che non fa arrabbiare Ludovico il Moro soprattutto. Il risultato? Una sostanza gialla, appiccicosa, ma non abbastanza da essere utile. Leonardo la definì così: colla che non serve a nulla. E poi c'è la svolta. Un giorno, mentre disegna una macchina per volare, un foglietto con quella colla cade e si attacca al bordo del tavolo.
0: Chiamata anche la culla, la colla che non serve a nulla.
1: La culla.
0: La culla, andiamo avanti.
1: Ce l'ha con le battute. Andiamo avanti. Quindi questo foglio si stacca, poi si riattacca, poi si riattacca. Leonardo lo guarda e dice: interessante, inutile, ma interessante. E lo usa per segnare la pagina di un quaderno, poi per ricordarsi un'idea, poi per lasciare un messaggio a un allievo: non toccare il modello dell'elicottero, non è un gioco. Nasce così, senza saperlo, il primo post-it rinascimentale. E come ha fatto ad arrivare fino a noi? Perché gli allievi di Leonardo, vedendo quei foglietti gialli attaccati ovunque, pensarono che fosse un esperimento fallito, una mania passeggera, un segno che Leonardo dormiva troppo poco, e li buttarono tutti, tranne uno, che però si è attaccato a un altro foglio e nessuno l'ha più trovato. E questa, amiche mie e amici del Comedy, era la storia mai raccontata di Leonardo da Vinci e di quando inventò per sbaglio il post-it. Un'invenzione che avrebbe potuto cambiare il mondo, ma che è rimasta attaccata da qualche parte, letteralmente.
0: Non so perché mi sono

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Ovviamente nel fuori onda abbiamo parlato della storia mai raccontata, sì, di Leonardo da Vinci che inventa i post-it, trova questa colla non colla, chiamata una colla che non serviva a nulla, chiamata anche culla.
1: E la dice di nuovo perché vuole la che...
0: No,
1: vuole,
0: certo. La nostra stessa ha detto...
2: Mi domandavo di che... com'era fatta questa sostanza che si incollava.
0: Di caccolume, ha detto Aldo.
2: Caccolume.
1: Beh, comunque sappiamo che la caccola, le nostre amate caccole odiate,
0: sono
1: dipende, hanno
0: piccicose.
1: Comunque potere adesivo.
0: Beh,
1: ce
0: tu
1: l'hanno.
0: Ci appiccichi fogli sulla tua scrivania,
1: io ho visto. Io anche i pezzi della macchina.
0: Andiamo ai messaggi, va.
1: Andiamo da Giovanni, ciao Giovanni,
0: ciao.
1: E che scrive: io lavoro in ufficio e perdo foglietti ovunque. Quando hai raccontato che Leonardo aveva lo stesso problema, mi sono sentito meno solo. Se davvero hai inventato il post-it per disperazione, allora siamo colleghi di caos. Sì, Giovanni, vola basso perché ti stai dando del collega di Leonardo da Vinci. Stai tranquillo, Giovannino, continua a fare il tuo lavoro. Comunque scherziamo, ti salutiamo. E poi Francesca scrive: ciao Franci, studio storia dell'arte.
0: Stai calmo con Francesca però, perché Giovanni me l'hai blastato.
1: No, ho detto vediamo cosa ha scritto Franci, Franceschina. Ricordiamo che io sono fidanzato, quindi non mi permetterei mai. Studio storia dell'arte, posso confermare che Leonardo aveva appunti sparsi ovunque. L'idea che abbia creato una colla gentile per non far arrabbiare Ludovico il Moro è troppo credibile. Se trovo un post-it nel museo, giuro che non lo tocco.
0: Ma io posso, se dico che io non l'ho capita questa, sono tanto ignorante.
1: Che cosa?
0: La correlazione tra la colla, il muro e Ludovico il Moro.
1: No, Ludovico il Moro, perché ai tempi era uno che se la prendeva spesso Leonardo e tutti. Sai che all'epoca se dicevi qualcosa in più di livello scientifico, tipo è la Terra che gira intorno al Sole e non il Sole, ti bruciavano. Erano abbastanza permalosi i regnanti, quindi.
0: Va bene. E che dire, niente, salutiamo come se...
1: Francesca, Ludovico il Moro, Francesca,
0: Francesca
1: e Giovannino.
0: E Giovannino. Era...

0: prosegue la settimana del best of del Comedy Radio Show con la nostra Cecilia tra poco, perché tu Alo mai stufato. Vattene a prendere un caffè.
1: No, ma scherzo. Vabbè, ti posso dire, è giusto così.
0: È giusto.
1: E sapete
0: giusto.
1: Perché? Ho dimostrato di essere
0: autoironico. Cecilia, qualche giorno fa, ora non mi ricordo esattamente quando, però hai fatto, ci hai raccontato una cosa molto bella che parlava dell'autoironia.
2: Sì, soprattutto di prendersi in giro fa proprio bene all'anima e dicono che si è molto più intelligenti.
0: E infatti cosa?
1: No, dico.
0: Perché tu sei autoironico.
1: Certo.
0: E quindi sei anche intelligente.
1: È ovvio.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: Bellissima.

0: nostra Cecilia, parliamo di autoironia. Prima di cederti il microfono, Ceci, mi è fatto venire in mente che uno dei primi giorni che sei venuta a trovarci, hai scherzato sul fatto che tu sei mignon, sei piccolina e non arrivavi.
1: Pensavo che mi stavi per dire una parolaccia.
0: No, sei piccola, no? Sei,
1: sono un bonsai.
0: Non sei alta.
1: Bonsai.
0: Ok, e quindi non riuscendo ad arrivare al microfono, non mi ricordo cosa hai detto, ma ci hai fatto molto ridere. E cosa che quindi, insomma, tu pratichi l'autoironia, no?
1: Sempre, ecco. Assolutamente.
0: Va bene, dici tutto.
1: Allora, dicono che l'autoironia è un indicatore di intelligenza superiore. Secondo uno studio, saper ridere delle proprie figuracce ci rende invincibili o almeno meno stressanti. Ti parlo di questo studio che hanno fatto soprattutto all'Università di Granada, che rivela che chi sa ridere dei propri difetti ha livelli di benessere psicologico superiori del 25%, che non è male, eh?
0: No, assolutamente. Poi di questi tempi,
1: esatto.
0: Ci stressa qualsiasi cosa.
1: Se invece parliamo, guardiamo al mondo, quali sono i maestri proprio dell'autoironia, secondo te?
0: Allora, io non lo so, però ho notato che spesso molti comici ultimamente mi stanno dando la dimostrazione che scherzano su tutto e su tutti, e loro sono i primi ad essere permalosi. Quindi questa la trovo una cosa assurda. Però, non so, dimmi tu.
1: Sono gli inglesi, il british.
0: Ma veramente?
1: L'umore british.
0: Ah, tu dicevi come
1: sì.
0: Nazionalità.
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, sì.
1: Soprattutto la loro celebre autodeprecazione. Per loro, se non sai sminuirti con un sorriso, non sei una persona di cui fidarsi.
0: E gli spagnoli come sono, secondo te?
1: Allora, guarda, gli spagnoli stanno messi bene, perché per quel che riguarda la simpatia e la solarità, stanno al primo posto.
0: Beh,
1: seguiti da los mexicanos.
0: Ah, wow! Vabbè, però essere simpatici non significa sempre essere autoironici,
1: esatto,
0: attenzione.
1: È diverso,
0: e l'abbiamo visto con i comici, soprattutto con gli italiani.
1: Poi ci sono tante star che sono molto autoironici, iniziando da Jennifer Lawrence, stupenda,
0: sì?
1: Bellissima.
0: Ah, bella, sì, sì, sì.
1: Lei nel 2013, durante doveva andare a prendere questo Oscar come miglior attrice per il lato positivo, colpa dell'ampio abito Dior color bianco cipria, era bellissimo. Lei con un chalance
0: è caduta,
1: scherzando, dicendo che la standing ovation era solo un premio di consolazione per la gaffa. Come siamo messi a livello storico? Allora, il ministro britannico Winston Churchill rispondeva agli attacchi sul suo aspetto con una battuta, rendendosi poi intoccabile.
0: E cosa diceva?
1: Questo non lo sappiamo.
0: Ok.
1: Fatevi fatti
0: comunque
1: vostri.
0: era un tipo ironico.
1: Invece Einstein, te lo ricordi?
0: Sì, sì,
1: i capelli,
0: sì.
1: Scherzava costantemente sulla sua immagine da scienziato pazzo e il fatto di scordarsi proprio le cose. Era scordarello.
0: Era scordarello, però fossimo scordarelli anche noi come lui.
1: Allora, a me sai cosa è capitato stamattina?
0: Sì.
1: Avevo uno davanti a me lentissimo.
0: Sì.
1: E ho detto tra me e me: guarda questo, sembra una tartaruga zoppa con un bastone. Me lo sono immaginato. Ho cominciato a ridere per 5 minuti. Dico: ma quanto sono stupida.
0: È vero, funziona. Soprattutto quando uno ci fa arrabbiare, immaginare cose buffe. Sì, sì, è vero, funziona. C'è una cosa che mi ha fatto venire in mente del film di Harry Potter. Ve la dico tra poco, perché adesso mi sfugge. Però è sull'ironia.

0: Avicii. WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno

0: riposa mai, mai.
1: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: Stop! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme.